0: servi uno stinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo, e dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.
0: Beh,

No. Vive sol coi vivi, neppure per te ha torto lo gonfiar le lusinghe, lo farò perdere l'orgoglio, l'amor, ma le calogne.

aggrappo e mi discaccio. Hola, esti, esti, al galoppo, il capestro se bene mi sta. Esti, esti.

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano costo di Ren.
0: Sconsorremo. Siamo d'accordo tutti. Sì. Para male.
2: E tu papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, papà rotta in aspettare, pap

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, te lo torno.

vedrai, te lo farò bello, vedrai, te lo farò bello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo tornifico netto, netto, quel tanto. Aspettami qua.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.